now. Watch it now. Hey. Round the track for them, bro. Goldman.

si mangiava, la madre sulla sedia piangeva, la grande bassa usciva e tutti sotto si faceva. Il timido invece di giocare voleva tutti questi lavorare. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre mentre faceva le bombe. Mentre faceva le bombe, i fuochi per la festa del paese sulle tombe.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: immaginarti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso
1: in cui, sposando un uomo,
0: la madre della
1: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre.

di una figlia nata da un precedente matrimonio del padre si troverà ancora una volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare la complessità dei sentimenti con cui aspetterà la nascita di un bambino che sarà nello stesso tempo suo fratello e suo nipote. In questa situazione ripetuta, punisci i tuoi genitori. Un nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore. E si sa che questo era il caso di Freud.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. E intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il servizio di Laura Supino.
2: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
1: E Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale Pallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburante innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
3: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
1: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sesia a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale, sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia, Lorenzo Villanetti.
4: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
5: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
4: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
5: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per incidente tra due mezzi leggeri tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione nord. Segnala inoltre la presenza di personale su strada tra V1 variante e Aglio e tra Sasso Marconi e V1 variante di Valico, in entrambi i casi nei due sensi di marcia. Siamo a traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Castello e Prato Centrale. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Al momento sono interessati 3 treni regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per il TPL e per il traffico privato in zona. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano.
10: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
9: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
10: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
9: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
10: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
9: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, possibili disagi per incidente tra due mezzi leggeri tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione nord. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra P1 variante e Aglio e tra Sasso Marconi e P1 variante di Valico, in entrambi i casi nei due sensi di marcia. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Castello e Prato Centrale. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Al momento sono interessati 3 treni regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per il TPL e per il traffico privato in zona. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani e i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Israelo-americani, la capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola. L'uomo, che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del quindicinale L'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis: tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros dalle 11 con volley opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra B1 variante Sasso Marconi. Fipiri, traffico rallentato tra Ponte della Ovest e Bivio SGC Fipiri della nazione Pisa per chi viaggia in direzione Livorno. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada all'altezza del Bivio SGC Fipiri della nazione Pisa nelle due direzioni. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari. Per la tratta Libertà Bagno a Ripoli proseguono i getti e la realizzazione della sede tranviaria in via Poggio Bracciolino, con interruzioni della circolazione tra piazza Ravenna e piazza Gavinana in orario notturno in alcuni giorni della settimana, nel dettaglio martedì, mercoledì e giovedì. Il provvedimento prosegue fino al 30 giugno. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30ina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno, si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento, al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi, 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri, Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa, gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Tutto male!
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico regolarizzato sulla rete autostradale regionale, possibili disagi per presenza di veicoli fermi in avaria in A1 tra Badia e Via 1 Variante verso nord, in A11 tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Stessa situazione in A12 tra Colle Salvetti e Viva 12 tra Mazzone Livorno in direzione Livorno. E arriviamo alla Sipiri, dove permangono code a tratti verso Livorno tra Montopoli Valdarno e bivio SGC Fipiri diramazione Pisa. All'altezza del bivio SGC Fipiri diramazione Pisa troviamo inoltre personale su strada nelle due direzioni, possibili ripercussioni sul traffico. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, con modifiche per il TPL, le linee 10, 11, 17 e 20 urbane per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì.

0: Venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
2: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
2: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
1: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
3: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
1: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
4: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
5: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle scarpette rosse.
6: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
7: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti per traffico in direzione Pisa tra Pistoia e Montecatini Terme. In FIPD permangono code a tratti in direzione mare tra Montopoli e Valdarno e Bidio SGC FIPD diramazione Pisa. Sempre in FIPD possibili disagi per perdita di carico tra Empoli e Empoli Est verso Firenze e tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est, ancora una volta in direzione del capoluogo. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze. Ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per i lavori RFI, con provvedimenti per alcune linee del trasporto pubblico locale urbano e per il traffico privato. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Sempre a Firenze è stato inaugurato ed è già transitabile il nuovo Ponte Nencioni, realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo, in peggioramento da queste ore, dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
5: Ma noi non ci saremo. Il Mondiale degli Altri. La trasmissione di Nova Radio in avvicinamento al Mondiale di Calcio 2026, in onda il lunedì alle ore 12.

0: Ben ritrovati a tutte e a tutti, nuova puntata di Ma noi non ci saremo, il mondiale degli altri, una nuova puntata dopo le prime due in cui abbiamo parlato dei paesi organizzatori, ovvero Messico, Stati Uniti e Canada, e la puntata scorsa con l'Iran, tutta dedicata all'Iran. Oggi ci spostiamo nel continente africano ed avremo due diversi momenti, due diversi ospiti. Partiremo però in questa prima parte dal Congo e poi nella seconda parte ci sposteremo invece verso il Senegal, due delle nazionali africane sicuramente tra le più interessanti anche dal punto di vista calcistico da seguire. Lo facciamo intanto come sempre con Massimo Cervelli, che ringrazio per essere anche oggi con noi. Ciao Massimo.
1: Ciao Daniele, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: E poi lo faremo invece con la prima ospite di oggi, che è una ricercatrice in antropologia culturale e formatrice, vive a Firenze, amica anche dell'ARCI ma da diverso tempo, Kaj Chikalandand, che ringrazio davvero tanto di aver accolto il nostro invito.
2: Ciao a tutte, è davvero un grande piacere essere qua a chiacchierare in amicizia.
0: Intanto ti chiedo, chiacchierare di calcio ti è mai capitato in radio?
2: No.
0: Vabbè, però
2: c'è una prima volta per tutto.
0: Vedi, Nova Radio serve anche a questo. Partiamo noi normalmente, Kaj, sempre da una sorta di scheda introduttiva anche proprio della nazionale del Congo, che affido come sempre alla nostra memoria storia che si prepara ogni volta perfettamente, Massimo Cervelli.
1: La nazionale della Repubblica Democratica del Congo è una nazionale importante al momento perché ha conquistato la qualificazione alla Coppa del Mondo battendo la Giamaica in uno spareggio soffertissimo vinto ai tempi supplementari, e c'ha giocatori importanti che giocano in Premier League, Vissà, Sadiki, Bissaka, Tuanzebe, e c'ha anche un giocatore molto storico per la nazionale che è Bakumbu, giocatore del Betis Siviglia. Ma c'ha anche una tradizione, perché la Repubblica Democratica del Congo, il Congo è indipendente dal 1960, poi dal 1965 fu gestito da Mobutu, che era un militare e che ne cambiò il nome in Zaire nel 1971. Fu il primo paese dell'Africa subsahariana a partecipare a una Coppa del Mondo, quella del 74. C'è un episodio che va chiarito subito, che è la famosa punizione al contrario, che ha dilagato per decenni su YouTube, ormai si può dire, nella partita Brasile-Zaire. Cosa successe? Era una Coppa del Mondo a 16, lo Zaire fu messo in un girone dove c'era Scozia, Jugoslavia e Brasile, un girone di ferro per loro. Perse la prima partita con gli scozzesi, dove il capitano degli scozzesi, Billy Brennan, uno dei giocatori più arcini, più duri degli anni 70, capitano del Leeds United, si rese protagonista di insulti razzisti in continuazione. Persero malamente e in modo disastroso con l'Jugoslavia 9-0, e Mobutu, che aveva utilizzato il calcio avendo vinto la nazionale lo Zaire, la Coppa d'Africa, sia nel 68 nel 74, cioè come elemento di promozione del suo regime, minacciò tutta la delegazione dello Zaire che se perdevano contro il Brasile più di 3-0 avrebbero pagato pesantemente loro e le loro famiglie. La situazione voleva che il Brasile aveva bisogno di 3 gol per qualificarsi. Sul 3-0 c'è un episodio che tutti possano vedere su YouTube, dove c'è una punizione per il Brasile al limite. Si prepara a tirarla Rivelino. Rivelino era un giocatore fortissimo, già campione del mondo nel 1970, specialista in calci di punizione. C'è momenti di grossissima tensione, poi il numero 2 dello Zaire si allontana dalla barriera e calcia la punizione. E lì c'è tutto il gioco del racconto razzista, no? In cui dice: questi non sanno nemmeno, non conoscano nemmeno le regole di chi tira la punizione. In realtà il suo calcio era un urlo di allarme verso i giocatori brasiliani che si fermassero dentro questa vicenda qua. Questo per dare un po' di giustizia alla storia. Poi ricordiamo che nel 74 lo Zaire era avanti, perché quando preparò la partecipazione ai mondiali di Germania si fermò al centro tecnico di Coverciano. fece fra l'altro anche un amichevole con la Fiorentina. E il 74 è l'anno dell'avvenimento, l'avvenimento più grosso nello sport nel 1974, oltre al mondiale, fu il combattimento fra Muhammad Ali e Foreman per il titolo del mondo dei pesi massimi, e fu disputato a Kinshasa. Io l'ultima cosa, il girone è il girone H, Portogallo, Colombia e Uzbekistan, per cui la Repubblica Democratica del Congo ha buone probabilità di arrivare terza e di essere ripescata e ammessa ai sedicesimi finale.
0: Kaj, il rapporto quindi del Congo con lo sport, abbiamo capito che è una storia ben importante, almeno dal punto di vista del continente africano, ma non soltanto. Ti chiedo anche un po' il tuo rapporto personale con lo sport e il calcio, in particolare da congolese.
3: Allora, il mio rapporto con lo sport da congolese è lo stesso del congolese medio, nel senso che c'è una grande passione per il calcio, anche se in famiglia mia sorella è quella più tifosa, infatti c'ha anche le maglie ufficiali che ha comprato anche per mio nipote di 3 anni, per farvi capire.
0: E bisogna insegnargli fin da piccoli,
3: assolutamente,
0: fondamentale, vero?
3: Assolutamente.
1: Siamo piccoli ma cresceremo.
3: Esatto, esatto. E visto che i genitori sono sul 1,80 m, lui è già alto di suo, quindi tra il calcio e gli sport da combattimento, come è stato detto prima, il Congo è stato un luogo di uno dei combattimenti più mitologici a questo punto della storia della box, e personalmente è il lato che più mi piace. Per diversi anni ho praticato taekwondo, ecco, c'è proprio questo melting pot culturale di apprezzamento e anche di produzione, perché bisogna riconoscere che il Congo dona tanti dei suoi giocatori anche a squadre internazionali, e ecco, cioè, è proprio un orgoglio nazionale. Sì.
0: La grande partecipazione all'ultima Coppa d'Africa ha riportato in auge, insomma, anche questo spaccato sportivo che apre questa finestra sul continente africano, e che, ci raccontavi prima, è stato vissuto in maniera molto sentita anche dai congolesi.
3: Assolutamente. Allora, se non seguite la Coppa d'Africa, fatevi un piacere, seguitela.
1: Io confermo, ineludibile, proprio... va vista sia da un punto di vista tecnico, perché ama il calcio, sia da un punto di vista socioculturale.
3: Da un accesso a una realtà del continente che in Italia non è narrata, perché sembra che siamo semplicemente dei territori di guerra, dei territori di problemi di salute pubblica e quanto altro, ma sono realtà molto più complesse, sono comunque realtà produttive da un punto di vista culturale e sportivo. Le ultime due edizioni della Coppa d'Africa, essendo state coperte in modo internazionale, hanno creato finalmente questa lente di ingrandimento su questa realtà che si è internazionalizzata. Se uno non è francofono, non è anglofono, magari ha più difficoltà anche a reperire spezzoni di cultura comune continentale, ma il calcio può diventare quindi una passerella, no, di acculturazione, e per i tempi che corrono sappiamo che abbiamo tutti bisogno di un po' più di cultura.
0: A proposito di questa necessità, io citavo l'episodio che poi ci ha portato anche evidentemente a convincerci al fatto di voler parlare del Congo in questa nostra trasmissione, che nei giorni in cui l'Italia non riusciva a qualificarsi ai mondiali, il neopartito di Roberto Vannacci, di cui evito magari di fare anche pubblicità dicendo il nome, nelle sue passeggiate o ronde, forse andrebbero chiamate più così, serali nella zona di Santa Maria Novella, se ne uscì con questo esponente appunto del partito di Vannacci a Firenze, con questa pare d'essere in Congo.
3: Magari.
0: Ecco, perché il discorso, purtroppo, questa accezione negativa si vuol dare a qualcosa e poi in realtà ci dà lezione anche addirittura in quello in cui noi siamo sempre pensati, abbiamo pensato sempre di essere stati noi a dare lezioni al resto del mondo, ovvero anche nel calcio abbiamo preso lezioni dal Congo. A questo punto forse ci apre anche una domanda a tutto quell'aspetto anche di razzismo di cui faceva storicamente riferimento Massimo prima.
3: Assolutamente, ma anche perché... Noi investiamo nella nostra gioventù.
0: Banalmente,
3: con magari in modo arrabattato, magari in modi che sono un po' della vecchia scuola, ma c'è un investimento oggettivo sulla gioventù congolese da un punto di vista sportivo, e i risultati si vedono. Se essere in Congo significa avere spazi dove i giovani possono avere accesso ad una cultura calcistica, ad una cultura sportiva che li permette addirittura, in quanto congolesi, di arrivare alla Coppa del Mondo e l'Italia no, allora magari fossimo in Congo, magari avessimo questa capacità di investire nella nostra gioventù e in infrastrutture, in tecnica, in voglia di rinnovarsi, piuttosto che rimanere lì a pulire vecchie medaglie e ricordarci di vecchie glorie, piuttosto che cercare dei risultati che permettano anche alle nuove generazioni di vedersi a livello internazionale.
0: Senti Kajo, nella Coppa d'Africa ultima c'è stato un personaggio che è emerso agli occhi di tutti, anche appunto di chi non lo seguiva probabilmente il calcio, perché poi oggi i social servono anche a creare queste icone, questi miti, che però appunto è diventato, immagino, un personaggio poi anche in Congo.
3: Assolutamente.
0: Ci vuoi spiegare chi è quel personaggio che stava lì immobile a guardare le partite? Abbiamo visto tutti e vogliamo aprire anche.
3: Allora, bisogna partire dal presupposto che la fauna che si trova negli stadi congolesi e negli stadi africani in generale è una fauna molto diversa. Ok, allora, da piccola mio zio Giovanni mi portava a vedere le partite della Fiorentina. Non è la stessa cosa, non è assolutamente la stessa cosa, perché si va allo stadio con musica, con tamburi, con soggetti anche folcloristici, perché sono vestiti proprio come i ballerini tradizionali che animano, no, tutto il tifo. E durante quest'ultima Coppa d'Africa è sorto questo personaggio, sosia non ufficiale ma ormai possiamo dire ufficiale, di un eroe nazionale, che è Patrice Emery Lumumba, che durante le partite della Repubblica Democratica del Congo saliva su una scatola,
0: un piedistallo,
3: e stava fermo, serio, con la mano alzata. Sembrava Mosè da sopra, con la mano alzata per assicurare la vittoria alle armate.
0: Poi immobile.
3: Lui ha detto che è tutto un lavoro di condizionamento psicologico che ha sviluppato e che non può rivelare al pubblico, ma è diventato praticamente il nostro feticcio vivente. È un soggetto che tra l'altro è un signore che è stato anche intervistato da diversi media internazionali, e potete trovare quindi anche interviste che si possono tradurre nel momento in cui non si capisce il francese, ma che è stato anche riconosciuto dal Ministero dello Sport, perché ha portato intanto alla conoscenza di una parte molto importante della nostra storia nazionale, ovvero alla figura di Patrice Emery Lumumba, che è uno dei padri dell'indipendenza africana, ma anche indipendenze africane e indipendenza del Congo, perché, piccola parentesi storica,
1: ucciso da un colpo di coda del colonialismo.
3: Assolutamente, e su questo ci sono anche aggiornamenti molto recenti. Le indipendenze del continente africano vanno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché era stato uno dei motivi che erano stati proposti per far combattere anche le armate delle colonie. Tra i più famosi sono i tiragliatori senegalesi, quindi venite a combattere con noi colonizzatori e vi daremo la libertà. I senegalesi avevano promesso la libertà e la pensione a vita. L'indipendenza l'hanno avuta, la pensione a vita no, e infatti i loro discendenti, che stanno ancora con le carte in mano, sono a richiedere questo al governo francese. Ma quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale c'è stato un movimento che è partito prima come movimento intellettuale, che ha portato alla formazione del pensiero panafricanista, che è un pensiero proprio di libertà del soggetto continentale africano, e dei quali esponenti erano Lumumba, che è diventato primo ministro in Congo, Thomas Sankara, che è diventato presidente in Senegal, che sono stati Kwame Nkrumah in Ghana, che sono stati Steve Biko in Sudafrica e anche Nelson Mandela. E il pattern è che tutti questi soggetti a un certo punto sono stati fatti fuori. Sono tutti stati fatti fuori, e Mandela è uno dei pochi che è resistito, ma perché è stato messo in prigione. Ma lui, non so quanto posso dire senza essere censurata, ma Mandela nasce come bombarolo.
0: Ah, no, certo, assolutamente.
3: No, perché questa è una parte della storia che quando si dicono i termini la gente un po' si rinfichettisce. Allora, quindi Mandela non nasce, e questa è una cosa che a me, questa parentesi storica si allunga, ma va bene lo stesso. A me mi fa imbestialire quando si legge Mandela come simbolo della non violenza.
0: No, ma non credo neanche lui forse abbia mai voluto.
3: Lui non l'ha mai voluto, ma quando basta vedere tutte le frasettine da cioccolatini perugina che gli si dà, lui non nasce come tale, lui nasce come bombarolo, e addirittura bruciò il suo passaporto, che era l'unico documento che lo riconosceva come cittadino della loro Sudafrica. Tutto questo per dire che questo soggetto, in quanto sosia di Lumumba, riporta all'interno di un quadro popolare, che è quello, certo, dello stadio, una fierezza, come per dire che la nostra storia guarda al calcio.
0: Esatto.
3: Guarda al calcio e gioisce anche con noi.
0: Sono tantissimi punti anche che avevi, ti hai segnato te, Massimo. Tutti forse non ce la faremo, ma a questo punto calcio potrebbe essere buona. Tieniti libera anche per se continueremo a parlare dei mondiali più avanti, che magari poi torna a parlare.
1: Li volevo ricordare che la Repubblica Democratica del Congo è sponsor del Milan, cioè paga il Milan per 15 milioni di euro perché ospiti nella propria divisa d'allenamento RDC della Repubblica Democratica del Congo, e questo è frutto di un rapporto di saccheggio che ancora continua, no? Essendo la Repubblica Democratica diamanti, rame, uranio, coltan, energia, per noi c'è l'ENI, presidente dell'ENI, ottantenne Scaroni, ottantenne di età, che è anche presidente del Milan, e al tempo stesso, a fronte di queste ricchezze, la Repubblica Democratica del Congo è al 181esimo posto nella lista del reddito pro capite. Per cui volevo una piccola fotografia sulla situazione.
3: Ma è importante tener conto del contesto politico e socio-economico anche all'interno del quale ci muoviamo, perché lo stesso combattimento Rumble in the Jungle, che è stato spinto, no, molto incoraggiato dall'allora dittatore Mobutu, e ha portato non soltanto Muhammad Ali e Foreman, ma anche tutta l'elite afroamericana e afrodiscendente. Cioè Celia Cruz ha fatto uno dei concerti più belli della sua carriera allo Stadio Tata Raphael di Kinshasa, no? Quindi è stato, non è stato un momento, ma sono stati mesi in cui la Repubblica Democratica del Congo è stato il centro del mondo, e il centro del mondo afrodiscendente. Ma tutte queste cose sono state fatte in stadi che puzzavano di ammoniaca e candeggina, perché erano luoghi dove si ammazzavano anche oppositori politici, che molto spesso erano soltanto studenti che stavano cercando di avere un partito studentesco, perché all'epoca c'era la politica del partito unico. Avere consapevolezza del modo in cui la cultura, lo sport possono essere degli escamotage per continuare a sfruttare e a coprire anche evasioni di capitali in questo modo, è importante. Io non sono di quelle che dice di non guardare e boicottare per principio, anche perché in quanto congolese sarei ipocrita, e c'è una parte di me che vede la gioia e la felicità che proviamo nel stare tutti insieme a guardare la partita come un atto di ribellione e un atto anche di speranza, perché altrimenti saremmo chiusi in un defetismo che non ci darebbe altra uscita, cioè che creerebbe uno spegnimento della nostra umanità. Quindi non sono a dire che bisogna boicottare per principio queste cose, anche se ci sono momenti in cui il boicottaggio è un atto politico che ha senso, ma l'ignoranza non può più essere una scelta. Ignorare è purtroppo una conseguenza della società nella quale viviamo, ma nel momento in cui ci appassioniamo a qualcosa, anche come così, tra virgolette, banale come il calcio, teniamoci anche ben consapevoli di quello che c'è dietro.
0: Tra l'altro, in questo contesto, abbiamo parlato nell'ultima puntata della difficoltà più politica legata alla guerra dell'Iran di poter addirittura partecipare ai mondiali. C'è un qualcosa, mi raccontavi, in realtà riguarda anche la nazionale del Congo, perché per altri motivi, diciamo, di sanitari, la nazionale del Congo ha avuto minacce da parte degli Stati Uniti di non avere i visti per arrivare in America.
3: Allora, sappiamo come attualmente la politica estera degli Stati Uniti è davvero ridicola. Non che prima fosse chissà cosa, ma attualmente è ridicola perché c'è un pagliaccio a capo di tutto, e non c'era modo per i congolesi di richiedere il visto perché

0: sono state fatte altre petizioni e hanno avuto accesso anche i tecnici. Poi si è aperto anche ai tifosi congolesi, quindi che venivano dal Congo, per richiedere visti turistici, perché il punto è questo, è proprio la questione del visto turistico anche per i tifosi. Ma nell'ultime due settimane c'è stato un nuovo focolaio di febbre Ebola, che ha causato di nuovo la chiusura e l'annullamento dei visti turistici per i tifosi. E c'è stata una riunione ministeriale che ha convocato i vertici della FIFA per cercare di capire come fare, sia perché il Congo è un paese enorme, cioè non abbiamo, a meno che non siete interessati alla geopolitica e al modo in cui sono rappresentati i paesi, il mondo su una cartina, non c'è una reale comprensione di quanto grande sia la Repubblica Democratica del Congo. Se io vengo da Kinshasa e il focolaio è nella provincia dell'Equatore, è come stare in Italia e questo focolaio di febbre è in Norvegia. Non c'è assolutamente nessun modo, può anche essere certificato a livello medico, che io sia entrato in contatto con questa cosa. Quindi è stato richiesto una gestione più equa, no? Degli accessi, ma questa è più una questione politica piuttosto che di sanità pubblica, e ci parla moltissimo della grande questione dell'inequità negli spostamenti delle persone attraverso il mondo, perché non tutti i visti e non tutti i passaporti hanno la stessa legittimità.
1: Meglio un passaporto svizzero che un passaporto congolese per girare, no?
0: Miseriaccia, assolutamente.
1: No, io un'ultima battuta che vi lascio è che si sta cominciando anche a individuare delle parole chiave di questa Coppa del Mondo. Una è sicuramente Trump e il suo rapporto con tutto il mondo. L'altra è Hormuz e la terza è Ebola, no? Cioè, quindi si dà segno negativo a rappresentative che vanno a giocarsi il mondiale sulla base di letture che sono prodotto di un dominio della comunicazione.
0: È molto, poi io sono molto curiosa del futuro e sono un in inglese diremmo delusional optimist. Sono un ottimista radicale. Non lo so, mia mamma diceva che sono nata così, letteralmente, che ridevo come una cretina quando sono uscita dalla sua pancia. Così mi hanno fatto. E sono molto, perché stiamo vivendo un periodo storico di cambiamenti epocali, no? Di cambiamenti epocali, e la prospettiva, a mio parere, a prescindere dal defetismo che ci vogliono imporre, e questo è anche causato dal fatto di essere in modo cronico online, ma quando si è in contatto con il sud globale, e il sud globale è una fucina di creatività, perché è l'unico modo di esistere, è sempre stato l'unico modo di resistere e di esistere. Tutti questi acciacchi, tutti questi ultimi colpi di coda di un sistema che non è più sostenibile e che forzerà a trovare delle alternative, in modo forse un po' troppo accademico, a me mi casa tantissimo.
1: Siamo pronti a vivere la dissoluzione dell'impero.
0: Ecco, a me mi casa tantissimo, perché con la scusa di una Coppa del Mondo, guarda che cosa ci creiamo. Ci creiamo programmi radio, si creano narrative alternative che danno accesso ad una a delle conoscenze che purtroppo non sono di comune accesso. E questo è creativo ed alternative.
2: Speriamo che sia di buon auspicio e questo mondiale serva davvero a smuovere o quantomeno allargare l'interesse delle persone, per tornare a quel discorso dell'ignoranza che dicevi prima, di cui non dobbiamo più avere alibi in questo mondo iperconnesso, diciamo così. Ti chiedo un'altra cosa prima di arrivare brevemente anche ai saluti. Mi dicevi di una comunità congolese a Firenze, a noi piace anche un po' capire quello che gira qua, che è un po' ridotta, in realtà non c'è una grandissima rappresentanza, ma però c'è

0: E ti volevo chiedere allora se, immagino tu vivrai il mondiale da Firenze, se ci saranno dei ritrovi, se, vi rivede, se sarà la scusa per ritrovarsi, visto no, come si fanno gli italiani, no? Che c'è
1: Certo.
0: mezza partita e ci ritroviamo subito per mangiare una pizza insieme e guardare qualcosa. I congolesi a Firenze lo faranno per questo mondiale, beati voi se lo fate, noi non lo possiamo fare.
1: Allora, siamo persone molto accoglienti, cuciniamo benissimo,
0: Allora,
1: quindi
0: io e
1: se
0: Massimo.
1: vorrete venire a sostenere il Congo, vi darò le indicazioni segretissime per il nostro luogo di ritrovo. Allora, la comunità congolese a Firenze è molto ristretta. Negli anni 90 eravamo molti di più. E questa cosa è cambiata sia perché, in modo molto oggettivo, l'Italia non è mai stato un paese accogliente per l'immigrazione continentale africana, e c'è una e, non, e la storia che lega il Congo all'Italia è una storia molto recente. Infatti, tutte le persone, la gran parte delle persone congolesi che risiedevano a Firenze, che conoscevo, sono tutte spostate in Francia, in Belgio, dove non soltanto c'è un'accessibilità all'essere cittadino, non soltanto da un punto di vista proprio di cittadinanza, ma di esistenza migliore dell'Italia, ma c'è anche una storia di conoscenza reciproca molto più vecchia. Quindi, cioè, in Belgio c'è, a Bruxelles c'è un quartiere che si chiama Matonge. Matonge è il quartiere congolese di Bruxelles. E ovviamente i belgi, per la storia che hanno, non ci possono assolutamente dire niente. Quindi, piuttosto che stare a Poggibonsi, mi vado a prendere a cercare casa verso Matonge, ha molto più senso. C'è una comunità più giovane, continentale africana, che si ritrova soprattutto al Recovery Plan in via Santa Reparata, che è un centro culturale che nasce proprio il luogo di ritrovo della gioventù. E in genere è lì che noi facciamo i nostri ritrovi. E il sud globale ha trovato il modo di usare i social per quello che dovrebbero essere, come luoghi di ritrovo. Questa è una cosa che, in quanto antropologa, a me interessa moltissimo, perché sono diventati dei luoghi di ritrovo globali per delle popolazioni fortemente diasporizzate. Cioè, c'è una diaspora continentale che fuori, no? Dall'Africa è enorme, e quello che si è visto è proprio la costruzione di spazi virtuali volti a seguire questi eventi. Quindi a volte noi guardiamo sì la partita, ma da una live di
0: Vabbè,
1: TikTok.
0: è la concretezza che il virtuale può darti e che però non rimane effimero, ma anzi crea legami importanti in questo caso.
1: Esatto.
2: Come si dice Forza Hongo?
1: Allora, aspetta, lo sai che non ci ho
0: No,
1: pensato?
0: in quale lingua? Perché poi
2: no,
0: anche lì.
1: Allora, in
2: no,
1: genere si
2: nella
1: va
2: lingua.
1: in Lingala. Lingala è la lingua più parlata del
2: Ecco, in
1: Congo.
2: Lingala stai attenta,
1: Allora, noi.
2: però che a forza di dire Forza Italia, noi abbiamo fatto un danno al paese enorme.
1: Noi abbiamo un motto che è Congo e loco yamakasi.
2: Allora, insegnacelo anche a noi.
1: Congo e loco yamakasi. E loco yamakasi. Cioè, Congo siamo quelli forti.
2: Bene.
1: E veniamo con la frusta, perché quello è il gesto. Quando il Congo arriva, arriva con le frustate. Quindi,
2: Ma
1: in bocca al lupo a chi c'è contro.
0: Sono i
2: sono i
0: leopardi
2: leopardi
0: o la
1: assolutamente, forza
0: celeste.
1: leopardi.
0: E allora noi seguiremo a questo punto anche con occhio di
2: No, noi
0: riguardo.
2: tifiamo
0: No,
2: Congo,
0: questo.
2: è una delle, chiaramente.
0: Massimo lo dice alla fine di tutte le puntate.
2: No,
0: No,
2: no,
0: non è
1: perché? Ma con
0: vero.
1: la nostra lo pensa
2: Per
1: davvero.
2: ora
0: No, non è vero, non è vero.
2: sull'Iran sono più scettico per una somma di motivi, anche se capisco che è importante se andasse
0: Simbolicamente,
2: avanti.
0: certo, sì.
1: Per sport, l'auguriamo il meglio a tutti, ma di cuore siamo tutti congolesi, dai.
0: Va bene. Siccome tra poco avremo con noi Mamadou Sall per la comunità senegalese,
2: siamo impegnati subito, perché quindi, la prima partita del Senegal è Senegal-Francia, per
1: Madonna,
2: cui è
1: lì, allora lì ecco, tifiamo tutti Senegal.
0: L'antropologa, poi magari ne parliamo soltanto una puntata su Senegal-Francia, va bene.
1: Sono assolutamente disponibile ad avere questa conversazione insieme.
0: Grazie mille Kaj, davvero per essere stata con noi oggi.
1: Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere, chissà alla prossima.

0: Torniamo in studio e lo facciamo in questa nostra puntata tutta dedicata al continente africano in avvicinamento al mondiale, spostandoci dal Congo al Senegal, una nazione a noi molto cara anche per la sua folta rappresentanza nella sua comunità a Firenze. Quindi Massimo, diamo il benvenuto nei nostri studi. In realtà un ben ritrovato, dobbiamo dire, perché poi Mamadou Sall, che ringrazio, ciao Mamadou,
1: Ciao.
0: è un ospite che abbiamo più volte avuto modo di sentire, sia per il suo ruolo di presidente della comunità senegalese di Firenze e del circondario, ma in generale anche per la sua attività sindacale. Insomma,
1: Sì.
0: tante volte sei stato nostro ospite. Oggi però abbiamo scoperto, e sarei un ospite particolarmente felice di essere qui a parlare di calcio, perché sei un appassionatissimo di calcio.
1: Certo,
0: Certo.
1: quello sì, perché giustamente quando sei nato in diciamo, un paese come il Senegal, non ti lasci indifferente il calcio. Il calcio lo viviamo da tantissimi anni e abbiamo seguito il Mondiale, abbiamo seguito la Coppa d'Europa, abbiamo seguito la Coppa d'Africa, quindi è un tema che mi piace tanto.
0: Per entrare nel vivo di quanto sia effettivamente il calcio qualcosa di così importante per il Senegal, Massimo
1: Vai.
0: Cervelli ci aiuterà a fare la solita scheda di introduzione. È vero quello che dice
1: No,
0: Mamadou?
1: è stato modesto Mamadou rispetto al Senegal. È una potenza calcistica del continente africano con vista sul mondo. Cioè, è un paese di 20 milioni di abitanti che possono sembrare poco, ma è al quarto mondiale e li ha fatti tutti in questo secolo. 2002, dove fece l'impresa, andò ai quarti di finale, sconfisse il passato coloniale. Con Davvero.
0: El Diouf liquidò il colonialismo francese nel 2018 e nel 2022. È stato protagonista, ha vinto la Coppa d'Africa, noi lo possiamo dire,
1: Certo.
0: siccome la FIFA ci ha chiamato a dare un giudizio su a chi assegnare la Coppa, no,
1: Poi di questo ne parleremo,
0: ne
1: davvero.
0: parlerà Mamadou. Comunque è al 14° posto nel ranking FIFA, per cui è una nazionale che punta quantomeno a arrivare nei quarti di finale del mondiale nelle prime otto, poi dipenderà dagli incroci. Ha un girone dove ci sono due squadre forti europee, la Francia e la Norvegia, e l'Iraq, che è la squadra materasso di quel girone, no? È una
1: Sì.
0: squadra che ha fatto fatica a qualificarsi. Il Senegal attuale c'ha la grande stella di Sadio Mané, ancora c'è grande, che l'abbiamo conosciuto in Europa, nel Liverpool soprattutto, che è ancora l'uomo più carismatico e che ha caratterizzato la sua azione non solo come grande calciatore, ma anche come grande senegalese, perché ha portato tanti progetti
1: Davvero.
0: per i villaggi, quindi una bellissima figura, e c'ha la crema di calciatori che giocano nelle migliori squadre europee, in Premier, in Francia, dove sono sempre. Quindi il Senegal è una squadra da vedere anche giocare. C'ha come allenatore il vulcanico Pap Thiaw, che abbiamo conosciuto tutti in Mondovisione nella finale infinita fra Senegal e Marocco. Ma io ho detto questo, ricordiamoci che il Senegal vive un'economia che è ancora neocoloniale, perché esporta materie prime. Cioè, le materie prime sono il ferro, ma sono anche i fosfati, sono il petrolio, il gas. Cioè, da noi c'è questa idea che il terreno del Senegal sia povero di giacimenti. Non è esattamente così, e invece importa prodotti. E l'agricoltura ha come punta di diamante gli arachidi, no?
1: Che
0: Cioè,
1: sì.
0: diciamo. Poi io ascolto volentieri ora Mamadou anche sulle indicazioni tattiche a Pap Thiaw. Allora, partiamo proprio da questa Coppa d'Africa che ci ha portato in avvicinamento a questo mondiale, perché per gli africani c'è stato questo passaggio che abbiamo capito, è tra l'altro un evento seguitissimo in tutta l'Africa, quindi un momento importante che il Senegal ha vissuto da grande protagonista, con questa finale super controversa contro il Marocco, vittorie che si sono alternate prima sul campo, poi a tavolino. Mi spieghi un po' intanto voi come l'avete vissuta questa finale?
1: È stata una bella finale, diciamo la verità. Nonostante di tutto ciò che è accaduto, noi posso dire che
2: il Marocco e il Senegal sono due paesi fratelli da tanti anni, quindi per dire tantissimi senegalesi della mia, diciamo, etnia vanno in Marocco per fare il pellegrinaggio, perché abbiamo lì un nostro sheikh che è, lì c'ha la sua diciamo tomba, che noi andiamo lì a fare il pellegrinaggio. Quindi questo legame fratelli tra Marocco e il Senegal è di tanti anni. Quello che è successo, ci dispiaciamo tanto, però la coppa è del Senegal. Noi aspettiamo quella coppa che hanno rubato, tra virgolette, di farcelo ritornare. E stiamo aspettando il TAS. Non si è mai visto una partita finita con l'arbitro che ha fischiato la fine della partita, poi si va a tavolino per perdere quella partita. Si dispiace tanto, perché questo si fa capire che la velocità del calcio africano è talmente veloce, ma quel componente che devono inquadrare il calcio africano sono ancora indietro: l'arbitraggio. Da tanti anni stiamo urlando sempre che l'arbitraggio sta arrivando in ritardo, perché abbiamo tutti questi giocatori ora che giocano nei campionati più alti dell'Europa, quindi hanno questa velocità, e che gli arbitri e quelli, diciamo, infrastrutture che devono seguire il calcio non ci sono. Questo è il ritardo che noi dobbiamo, che l'Africa dovrebbe lavorarci tanto.
3: Interessante questo punto di vista, che lo prendiamo e poi magari lo teniamo anche lì buono per rielaborarlo con altri ospiti, magari in altre situazioni. Ascolta, voi siete una comunità bellissima a Firenze, sì, molto sì. Unita anche, purtroppo anche, come dire, toccata da alcuni degli eventi più tragici della nostra storia recente, insomma, gli omicidi di Samba e Diop in Piazza Dalmazia, quello di DDN sul Ponte Vespucci, sono momenti che noi abbiamo vissuto anche molto vicino a voi. Questa comunità si ritrova spesso per i grandi eventi, anche sportivi, però il calcio su tutto, ci sono anche altri sport che vi accomunano?
2: Sì, e ora stiamo cercando di vedere con questo mondiale come possiamo ritrovarsi tutti per guardare le partite. Stavamo parlando insieme anche all'Arci se ci dà mano, perché come sapete noi come comunità abbiamo la nostra sede, e che qui ne approfitto per ringraziare l'Arci, ci hanno dato questa opportunità di avere la sede lì al circolo SMS di Pretola. E ne approfitto anche per ringraziare e salutare il presidente del circolo, Mauro Melli, che sta facendo un lavoro straordinario, ragazzi. E Mauro ci dice sempre: qui è casa vostra, lì siamo sentiti sempre, diciamo, da casa nostra. Quindi quel lavoro che stanno facendo non lo sottovalutiamo, perché noi tutti siamo qui. E che io dico che l'integrazione dovrebbe partire sempre sul fatto di poter avvicinarci tutti noi, e ognuno porta di quello che c'ha di meglio per creare diciamo una città e un paese bellissimo. Quello la comunità senegalese sta lavorando e farà tutto il suo possibile. Noi abbiamo parlato anche con Lorenzo, che ringrazio molto, per cercare di vedere se possiamo avere un maxi schermo lì al circolo di Pretola, perché è accessibile, per dare la possibilità a tutti noi di venire a vedere le partite, anche per la comunità senegalese. Noi tutti abbiamo comprato le maglie del Senegal, e ne parleremo anche il nostro console, che avrà anche la sua maglia, il suo figlio, che ringrazio, che anche lui mi chiede sempre dove guardate le partite, perché vogliono tutti venire e vedere le partite mangiando anche il cibo senegalese. Quando ci sarà anche una partita del Marocco o dell'Egitto, si può anche provare a mangiare il cibo, no, diciamo, degli altri paesi. Questo
1: è perché la tua idea, Mamadou, è quella di allargare la visione delle partite alle altre squadre africane.
2: Certo, perché il mondiale è una festa di tutti, è il momento anche di ritrovarsi, di stare insieme se c'è la possibilità. Noi come comunità senegalese stiamo cercando di vedere che c'è la possibilità al circolo SMS di Pretola di organizzarsi per poter vedere le partite del nostro paese d'origine, il Senegal, che ci abbiamo nel cuore.
3: Chissà quando torneremo anche a mangiare un piatto di pasta asciutta in queste partite, perché purtroppo senza Italia ormai da diverso tempo di pizza e pasta se ne mangia poco alle partite dei mondiali.
2: Ci dispiace tanto, perché io ti lo dico e te lo racconto da come in Senegal sono troppo in avanti sul calcio, sulla tifoseria. Io ho iniziato a tifare l'Italia nell'82. Io ero in giro nelle strade a festeggiare la vittoria di Paolo Rossi, di tutti questi giocatori dell'Italia che ci hanno fatto sognare di fronte ai tedeschi, che noi eravamo freschi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove si parlava come la Germania, una potenza che faceva soltanto male nelle nostre idee, certo, di giovani. E quindi eravamo talmente felici di vedere questa Italia vincere il Mondiale. Eravamo fuori a festeggiare. E lì dico che il calcio non ha confine. Non ha confine. Vai in Senegal, trovi tifosi della Fiorentina, trovi tifosi della Juventus, trovi tifosi del Milan, e ci sono anche le derby tra di loro. E guardano il calcio veramente da un punto di vista che noi non lo guardiamo. Quindi è una cosa veramente molto importante, che noi dobbiamo cercare anche di vedere come possiamo allargare anche che le nostre, diciamo, la fratellanza che abbiamo, che non dovrebbe avere confine.
3: Prima ti avevo chiesto se ci sono anche altri sport che seguite comunque con la stessa passione del calcio.
2: Sì, abbiamo un sport senegalese che si chiama è la lotta senegalese.
3: Ah, okay.
2: Provate a guardarle su YouTube, ma bellissimo. Noi cosa facciamo? Quando noi si va in Senegal e apportiamo italiani o stranieri, facciamo tutti per portarli a vedere la lotta senegalese. Bellissimo, popolare, ma di una bellezza. Lì tu fa vedere la cultura senegalese dal punto di vista dagli anni 1800 fino a qua, come i lottatori si vestono, come ballano, per fare vedere la cultura senegalese. È tipo come il calcio, diciamo, storico fiorentino, che noi guardiamo passionamente. Quindi in Senegal c'è il calcio e la lotta senegalese.
3: Massimo, una delle partite più iconiche di questo mondiale sarà proprio quella dell'esordio per il Senegal, perché ci sarà la riproposizione di questa sfida, come dicevi te, del colonialismo.
1: Senegal-Francia. Voi siete abituati a battere i francesi ormai.
2: Guarda, dico la verità, tutte le partite che noi abbiamo giocato con la Francia le abbiamo vinto. Lo diceva anche l'altro giorno il giornalista sportivo senegalese più famoso, e che diceva che noi vinceremo la partita. E io ritornerò qua e ne parleremo della partita, perché io vi lo dico noi siamo sicuri di vincere. Noi non abbiamo paura di questi giocatori dei francesi, che sono fortissimi.
1: Però c'è un però. La domanda è questa. La Francia, da un punto di vista calcistico, ha fatto delle cose intelligenti in Senegal e in qualche paese africano, perché ha aperto le accademie di formazione dei calciatori.
2: Vero.
1: Chiaramente i club francesi ci guadagnano, perché molti calciatori arrivano direttamente nel campionato francese e poi vengono, una volta valorizzati, vengono venduti a prezzi enormi in Premier League. Però ha aumentato la cultura tecnica del calciatore senegalese.
2: Eh sì, perché c'è già due fasi su questo. Uno è che ci sono giocatori senegalesi nati in Francia e cresciuti in Francia e hanno giocato anche nei giovani francesi.
1: Perché il regolamento, fino alla nazionale under 21, uno può giocare per una nazionale e poi deve scegliere, in caso di doppia cittadinanza, come è per molti senegalesi, no? Avere la francese e senegalese.
3: Cioè. Poi uno deve scegliere la sua nazionale principale e quella diventa poi la sua.
2: E vediamo, perché anche c'è un'altra fase dall'altra parte. I famosi giocatori, che posso dirvi i nomi che conoscete, come si chiama, Diouf o Vieira, il famoso Vieira, alcuni giocatori famosi del Senegal che hanno giocato per la Francia si sono ritornati in Senegal e hanno costruito delle scuole accademiche dove ora i giovani senegalesi vanno lì a imparare il calcio come si fa dall'Europa. E lì questo ci ha dato questo impulso, dove sono uscito Mané, Gana Gueye, e tanti giocatori, tantissimi giocatori senegalesi ora sono usciti di questi scuoli e quindi fanno un lavoro straordinario. Noi ringraziamo anche loro del lavoro straordinario hanno fatto. Ce n'è tantissimi di scuole di calcio ora in Senegal.
3: Nel 2002, giusto l'ultima volta, sì, quando il Senegal batté la Francia, mi hai raccontato, ci hai raccontato che avevate visto la partita al consolato francese. Sì. Ci sarà un invito al contrario questa volta?
2: Sì, stiamo cercando di, come il direttivo ne abbiamo parlato alla nostra riunione che manderemo una lettera di invito al console della Repubblica Francese se possiamo vedere la partita insieme cambiando anche le maglie, le bandiere, perché sappiamo bene cos'è la Francia per i senegalesi e per i francesi cos'è il Senegal. Quindi tu vedi una famiglia dove il babbo è francese e tutta la famiglia sono senegalesi, o il marito è francese e la moglie è francese o senegalese. Quindi le legami sono talmente forti che sarebbe una partita tosta, combattuta. E mi ricordo nel 2002, quando vince il Senegal, si fecero la domanda ai giocatori senegalesi cos'è questa vittoria, e un famoso giocatore senegalese, che non mi ricordo più il nome, e dissi questa è la vittoria della Ligue 1, il campionato francese, perché loro tutti giocavano, al campionato francese, e Zidane, tutti quelli, Thuram, erano giocatori dall'Italia e dell'Inghilterra. Quindi lì dice che, per dire che questa vittoria è sempre rimane in Francia, perché è la Ligue 1 che ha vinto questa partita. Quindi fu una cosa bellissima.
1: Il campionato francese batte la Francia.
2: Bravo.
1: Perché la Francia era interculturale. D'altronde anche la Francia, quando vince il mondiale del 98, lo vince grazie alle seconde generazioni, bravo, di migranti, bravo, no? Bravo, poi anche, bravo, la Germania, bravo, ha battuto questa, bravo, strada. Noi, bravo, siamo indietro perché non abbiamo una legislazione adeguata, no?
2: E su questo possiamo anche ne parlare, perché io vedo tantissimi, qui ci sono tantissime famiglie senegalesi, anche stranieri, bambini che sanno giocare, che vediamo che l'Italia non è ancora pronta su quello, e lì ci dobbiamo lavorare. Chi viene? Il presidente della Federcalcio, che deve venire, deve dare un'occhiata su quello. Io c'erano qui famiglie senegalesi che, dopo che il babbo ha avuto la cittadinanza, sono andati in Francia. I figli sono famosi a giocare il pallacanestro e qui hanno fatto tutto per giocare, non avevano la possibilità. E questo è un fatto che noi in Italia dobbiamo lavorare tanto per dare la possibilità questi figli.
1: L'atletica leggera insegna, no?
2: Ecco, cioè, bravo,
3: la nostra,
2: bravo,
3: nazionale, bravo, oggi di atletica leggera è praticamente quasi tutta di afrodiscendenti o comunque di figli di genitori africani o di origine africana, quindi i più bravi sono della nostra nazionale sono quelle, ma le nazionali francesi da questo punto di vista è stata da sempre
1: un... Io mi ricordo quando ero bambino c'era Roger Bambouk che faceva i 200 metri, bravo, era uno sprinter eccezionale. Ti voglio chiedere una cosa, poi Daniele, banale, perché noi tutti siamo legati alla maglia verde del Senegal, ma sì, la maglia verde ora è la seconda maglia.
2: Sì. E la maglia è di più bianca, perché questo ve lo dico così, perché è legata anche ai dei fattori di Macumba, perché il calcio è anche quello. Ma se venivi a vedere il nostro primo presidente, Leopold Sédar Senghor, quando ci sono le vacanze, lui diceva, vedeva tutti i giovani che non facevano nulla, e lì aveva paura di questi giovani tantissimo e che non fanno nulla, e lui aveva inventato le navetan. Le navetan cosa erano? I campionati di quartieri, che le quartieri si organizzavano di squadra e si incontravano tra di loro per andare fino al nazionale per giocare, e lì usciva anche dei famosi giocatori bravi, e lui aveva fatto questo calcio di navetan per dare la possibilità, quando le scuole chiude, tutto quelli che tutti avevano impegni da fare per il tuo quartiere, a pulire il quartiere, a organizzare la squadra, e ci avevamo tutti questi, questi squadroni che si organizzavano. Così almeno lui ci aveva la possibilità di dire: questi giovani gli diamo la possibilità di fare qualcosa.
3: Si può dire Senghor è stato il primo direttore sportivo del Senegal, primo in qualche, anche quello, oltre ad avere tanti altri meriti.
2: Quando si sono le partite, ognuno va a vedere un marabù, tra virgolette, per farti delle preghiere perché non perdi le partite. E i marabù ci fanno soldi su questo.
3: No, però questo aspetto, Massimo, è interessante, perché forse se ne era parlato proprio io e te quando ci fu questa, la Coppa d'Africa, perché il punto di vista spesso della stampa italiana, pessima, quando guarda quello che succede nella Coppa d'Africa, racconta questi aspetti in maniera quasi macchiettistica, cioè quasi come se si voglia parlare del terzo mondo davvero proprio per questi aspetti, quando invece noi nella storia del calcio abbiamo migliaia di esempi di scaramanzie di presidenti che hanno fatto le peggio cose, come se fosse diverso solo perché magari evidentemente accada latitudini diverse, ma è la stessa identica cosa.
1: Esatto, Daniele è declinato in modo diverso, cioè la partita giocava tutta sulla bambolina, sull'asciugamano, scusa, sì, ecco, che era dietro la porta del Senegal, no? E anche qui la superstizione fa parte della vita degli allenatori di calcio. Ora non fo nomi, ma anche persone estremamente volute italiane, allenatori che nessuno direbbe hanno una superstizione incredibile. Io non ho mai capito una cosa, siccome ormai sono più di 60 anni e vado allo stadio, è come facciano tutti i superstiziosi a rimuovere quando fanno, siccome fanno le medesime cose tutte le partite, cioè come fanno a rimuovere le sconfitte, no? Capito? Però
2: ci raccontava Basil Boli, che era un giocatore della Francia, lui diceva tutte le partite, quelli che vinceva lui non puliva le mutande, lo metteva per bene, le metteva da parte e rimetteva quelle. Finché non perde le partite, rimetteva sempre senza pulire le mutande. Per dire un esempio, io vi racconto questo perché è particolare. Noi prima di incontrare la Francia nel 2002, un signore, l'avevano anche intervistato tutte le radio, lui disse: quel partita si sarà, Zidane non giocherà quella partita e il Senegal vincerà 1-0. Noi sapevamo già il risultato di 1-0 e disse che praticamente Zidane non giocherà quel partita. E noi abbiamo visto che se ti ricordi la finale del Real Madrid e Bayer Leverkusen, sì, Zidane fece un gol straordinario e noi tutti avevamo paura di Zidane. Però dopo quel finale si fece male e non giocò la partita, non giocò e persi 1-0. Ma questa cosa qui non abbiamo spiegazione, però era la verità.
1: Senti Mamadou, sono la vostra squadra, tutte le squadre africane hanno un animale, no? Mm-hmm. Voi siete leoni.
2: Leoni, sì.
1: Ma siete leoni della teranga.
2: Della teranga.
1: Spiega che cos'è la teranga e qual è il significato per l'unità del Senegal, ecco, di queste immagini.
2: Ecco, tu sai, in Africa ce n'è tantissime squadre che hanno quel simbolo del leone. Per dire, in Marocco c'hanno il leone dell'Atlantas e il Camerun le Lion Indomitable. Quindi noi in Senegal abbiamo questo leone della teranga. Che vuol dire teranga? Teranga vuol dire l'ospitalità. Per noi dal Senegal diciamo: lo straniero è re. Noi non abbiamo paura dello straniero, noi vogliamo dare sempre l'ospitalità allo straniero che viene, facciamolo vedere cosa mangiamo, come viviamo. Questo è la curiosità di vedere lo straniero, e per quello la teranga è dire l'ospitalità allo straniero, non quello che sento dire qui l'ospite, no, dopo due giorni puzza. Io quello... No, ma noi lo conosciamo. Quindi il Senegal non hanno paura dello straniero.
1: Ma perché questa è una patologia della società occidentale, sì, da noi molto acuta. Mm. Quando una civiltà si chiude, praticamente fa il conto alla rovescia per la propria esistenza, perché la paura, sì, del vicino, il mondo è sempre stato globale, no? Fino, cioè, le genti, le generazioni cambiano, si spostano, si muovono, si incontrano, si incrociano, cioè, questa è la vita. Cioè, se invece pensi di trasformarla in una fortezza, hai perso. Ma torniamo alla... No, vai sì, mamma.
2: Allora, su questo posso anche dirti qualcosa, perché è cambiato, non è più così. Noi nella nostra, diciamo, gioventù, e che il nostro, diciamo, generazioni, quando avevamo 16 anni, i nostri genitori avevano fatto delle case che non avevano porte, perché avevano delle case grandi. La porta era soltanto la porta nella veranda, come si dice, ma diciamo nel cortile non c'era porta, perché quando passavi e vedevi loro a mangiare, potevi entrare a mangiare. Questa è l'ospitalità che avevano. Ma ora, come stiamo parlando, non è più così. Ora ci sono anche le porte, ora, perché il mondo cambia e, diciamo, come tu dici, la mondializzazione sta cambiando anche le nostre abitudini. Quindi, giustamente, c'è sempre questo, diciamo, teranga che c'è, ma di un altro punto di vista, più restritto.
3: Mi veniva in mente una cosa prima, mentre parlavamo del legame tra le comunità, che quando manca l'Italia, tutti noi dobbiamo in qualche modo, per poterci appassionare ai mondiali, adottare il tifo per una nazionale. Spesso e volentieri, almeno io ti parlo per la mia esperienza, tra i miei familiari, le mie cerchie più vicine, i miei amici, la scelta ricadeva o sull'Argentina per ovvi motivi, soprattutto i tifosi della Fiorentina erano, sì, per l'Argentina, oppure appunto per una squadra africana. Questo è abbastanza... Il Senegal negli ultimi anni è stata una di quelle più gettonate. C'è questo legame, effettivamente, sentite anche voi, di sostegno un po' da parte degli italiani?
2: Sì, guarda, quando eravamo alla Coppa d'Africa, in Marocco tifavano tutti il Senegal. Le cose sono cambiate nel momento in cui siamo scontrati alla finale. E lì abbiamo visto un altro Marocco. Però durante tutto il percorso della Coppa d'Africa, questa ospitalità, i giocatori lo dicevano tutti, hanno trovato, guarda, un'accoglienza, diciamo, grandissima del popolo marocchino. Quindi, e poi noi l'abbiamo visto nella finale, quando Papa Gay ha fatto il gol in Brasile, hanno festeggiato, Algeria, Tunisia, tutti questi paesi del Maghreb tifavano il Senegal. Quindi l'altro giorno anche qualcuno su internet si lamentava di questa tifoseria del nord africano verso il Senegal, che non capiscono loro, i marocchini non la capiscono. Io questa, diciamo, simpatia verso il Senegal lo sentiamo, e veramente si tocca tanto e fa piacere.
3: E allora l'opportunità ci sarà, quindi, di sicuro, di vedere quelle del Senegal. Speriamo di avere questo progetto di mettere questo maxi schermo per far vedere tutte le partite del mondiale delle squadre africane all'SMS di Peretola, che è davvero, poi, insomma, lo hai già detto te ampiamente, ma sarebbe da spenderci una parentesi, un luogo che negli anni davvero si è distinto per questo lavoro di integrazione e di dare spazio soprattutto alle comunità straniere fiorentine. Meritano una applauso enorme, Mauro Megli, suo presidente, e tutto il consiglio. Questo sarà l'opportunità anche per i fiorentini di venire a vederla a questo punto e fare il tifo insieme a voi.
2: Davvero, noi lo auguriamo, stiamo parlando con Lorenzo, vediamo se si possiamo organizzarlo per fare diciamo che sia anche un bel estate, una bella festa per tutti.
3: Il legame con Firenze c'è, l'avevamo detto, certo, Massimo, l'abbiamo detto fuori onda, però insomma ci sono giocatori come Babacar negli ultimi anni, Papa Vaigo, che ci ha regalato la vittoria con Osvaldo a Torino, indimenticabile, quindi davvero, ci sono senegalesi che sono nel nostro cuore per sempre,
2: davvero.
3: E quindi a questo punto forse anche per quello c'è effettivamente il tifo per il Senegal.
1: Ma il Senegal intanto ha avuto anche sempre un profilo anche calcistico molto sbarazzino, molto disinvolto, non chiuso, no? Per esempio il Marocco ha fatto un capolavoro agli ultimi mondiali, è arrivato quarto, con una squadra molto chiusa, mm-hmm, che poi ripartiva.
3: Molto,
1: no?
3: Europea.
1: Sì, sì, molto europea.
2: Sì, sì, sì. Invece... hanno fatto un bel percorso che anche tutta l'Africa ha festeggiato.
3: Vedi, quindi non è soltanto univo, ma è biunivo a questa cosa di essere poi tifosi delle altre squadre africane.
1: Senti, con
3: fuori.
1: I visti, perché noi abbiamo avuto Iran, abbiamo avuto la Repubblica Democratica del Congo, e c'è sempre il problema dei visti.
2: Io spero che la FIFA deve riguardare anche l'organizzazione dei mondiali. Per noi i mondiali è un momento di gioia, di festa, e che devono lasciare tutti partecipare. Non puoi organizzare i mondiali e vietare alcuni tifosi di non venire al mondiale. Cosa sarebbe? Mondiale senza i tifosi del Senegal o tifosi del Congo. Posso anche capire che in questo momento quello che sta succedendo in Congo, però se non c'è quella cosa lì, non si può capire perché il Senegal o alcuni paesi, anche i dirigenti della federazione, li hanno negati il visto. Questo non dovrebbe essere giusto.
1: Diciamo, questo ricordiamolo, non è la FIFA, non sono gli organizzatori, questo è Donald Trump e la sua amministrazione.
2: È per quello, perché se loro volevano dare anche il trofeo di pace a Donald Trump, sarebbe ideale di guardarsi bene, perché loro potevano impedire a Donald Trump di non comportarsi così, perché ha preso della linea dura su alcuni paesi, la Costa d'Avorio, il Senegal, alcuni paesi che devono venire, il Nigeria, tutto. Anche il Nigeria non è al mondiale, però ha messo dei pallet per i tifosi di queste nazioni di non venire al mondiale. Li chiedi $15,000 di garanzia per poter avere anche il visto. Ma immaginate questo, chi lo può trovare?
1: Perché non c'hanno il leone della taranga.
2: È quello.
3: E con questo direi...
1: Anche noi abbiamo il leone del Marzocco, non abbiamo capito se è un leone dell'ospitalità, il leone del Marzocco, o del respingimento, come vogliono
3: raccontare.
2: Lui diceva che l'Italia non è al mondiale, questo è il peccato. È come bere, diciamo, un cappuccino senza la schiuma. Al mondiale si dovrebbe andare, questo è il succo bellissimo. E da noi si dice puoi cucinare, ma se non hai nemmeno tempo, ma il sale tu ci devi mettere se tu vuoi mangiare qualcosa di buono. Se il mondiale senza l'Italia, per noi è bere un cappuccino senza la schiuma.
3: E con questa massima, che con il senegalese ci dice a noi le metafore sul cappuccino, direi è l'immagine più bella che ci poteva essere per completare.
1: È già Coppa del Mondo.
3: È già Coppa del Mondo questa.
2: Bene.
3: Mamadou Sall, grazie mille davvero per essere stato con noi. È stato
2: grazie
3: un piacere. E noi, grazie Massimo, ovviamente. Ci risentiamo settimana prossima con una nuova puntata in cui cambieremo nuovamente continente, ma insomma ve lo sveleremo settimana prossima.
2: Bene, grazie.
4: Arriva un brivido,
5: ma noi non ci saremo. Il mondiale degli altri, la trasmissione di Nova Radio in avvicinamento al mondiale di calcio 2026, in onda il lunedì alle ore 12.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente avvenuto in galleria e rallentamenti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A15, per lavori e per il traffico intenso, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, code a tratti tra Pontedera Ovest-Ponsacco e la diramazione per Pisa e code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
3: Dialetto, memoria e comunità si incontrano nel laboratorio Vocabolaria, nato nell'ambito del progetto Il senso di Niccolò per i libri. Un percorso che ha trasformato parole e modi di dire di Pistoia in un ponte tra generazioni, valorizzando storie, esperienze e saggezza dei cittadini più anziani. L'appuntamento è per il prossimo 7 di giugno alle 17 al Circolo Arci di Capostrada in via Bolognese 2 a Pistoia. Durante l'incontro i partecipanti presenteranno il libro nato dal laboratorio. Come rendere le città più accessibili, partecipate e inclusive? Italia Hello promuove l'iniziativa Dalle comunità alle città, diritti, servizi e partecipazione, un momento di confronto aperto per condividere idee, esperienze e proposte sul futuro delle nostre città. Appuntamento in programma il 12 di giugno a partire dalle 15 al Centro Internazionale Studenti Giorgio Lapira in via dei Pescioni 3 a Firenze. Hauser Pontedera cerca volontari con competenze informatiche per le attività dell'associazione. Per informazioni è possibile scrivere a elisabetta.pivotto@libero.it.
2: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 161 tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Rosignano. Spostandoci sulla FIPLI, per un veicolo fermo o in avaria, chiusa l'uscita di Empoli Est provenendo da Firenze. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia e Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.6, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Contestualmente lo svincolo di Ronco Bilaccio sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Nuova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari. E i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
2: Radio. 81 secondi.
3: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio della ThyssenKrupp. Infortuni sul lavoro e le malattie professionali costano all'economia globale circa 3.050 miliardi di euro all'anno, quasi il 4% del PIL mondiale. Secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, i costi nell'Unione Europea ammontano a circa 476 miliardi di euro l'anno, circa il 3,3% del PIL europeo. Nel nostro paese il costo sociale annuo stimato è di circa 104 miliardi di euro, oltre il 6% del PIL nazionale. Quando sento che la sicurezza sul lavoro viene derubricata ad un costo o addirittura un lusso che non possiamo permetterci, vorrei far notare che i costi che ho appena elencato superano senza rischio di smentita il teorema che la sicurezza non possa essere un investimento. A volte è necessario ricevere un metaforico pugno nello stomaco per ridestarsi e fornire risposte che diano soddisfazione alle domande. La sicurezza sul lavoro è un investimento vero e proprio. Chi fa impresa, la politica, tutti i protagonisti del sistema lavoro dovrebbero fare loro questa certezza. Al di là dei meri costi, vi è poi tutta la parte emotiva, intima, esistenziale che vivono i familiari di chi muore lavorando. Questa non ha un costo. Il valore di quel dolore è inestimabile, ma non può essere derubricato. È necessario, in un mondo del lavoro in continua evoluzione, riprendere il corretto punto di vista, che non deve stare per forza di cose puntato da una sola parte. Basta guardarlo con l'obiettivo puntato correttamente. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Sì, se non mi sento abbastanza. Oh, sì, se non mi sento abbastanza, faccio finta di niente.

se non mi sento abbastanza. Sì, se non mi sento abbastanza, faccio finta di niente, mentre un bacio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Contestualmente lo svincolo di Ronco Bilaccio sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

distanza, mio naufragio, mia disfatta, mio tracollo, mia mattanza, mio diluvio, mio disastro, mia colpa, mio fiasco, perfetto, a piedi.

Da che parte parti, salapardo del rifarmi, nasco in questi istanti in vitro quasi cloni, spatti dentro fuori quasi nuovi, ora mostra questi strozzi con che stile affoghi, partorissi da se stessi, farsi aperto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Contestualmente lo svincolo di Ronco Bilaccio sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio della ThyssenKrupp. Infortuni sul lavoro e le malattie professionali costano all'economia globale circa 3.050 miliardi di euro all'anno, quasi il 4% del PIL mondiale. Secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, i costi nell'Unione Europea ammontano a circa 476 miliardi di euro l'anno, circa il 3,3% del PIL europeo. Nel nostro paese il costo sociale annuo stimato è di circa 104 miliardi di euro, oltre il 6% del PIL nazionale. Quando sento che la sicurezza sul lavoro viene derubricato ad un costo o addirittura un lusso che non possiamo permetterci, vorrei far notare che i costi che ho appena elencato superano senza rischio di smentita il teorema che la sicurezza non possa essere un investimento. A volte è necessario ricevere un metaforico pugno nello stomaco per ridestarsi e fornire risposte che diano soddisfazione alle domande. La sicurezza sul lavoro è un investimento vero e proprio. Chi fa impresa, la politica, tutti i protagonisti del sistema lavoro dovrebbero fare loro questa certezza. Al di là dei meri costi, vi è poi tutta la parte emotiva, intima, esistenziale che vivono i familiari di chi muore lavorando. Questa non ha un costo. Il valore di quel dolore è inestimabile, ma non può essere derubricato. È necessario, in un mondo del lavoro in continua evoluzione, riprendere il corretto punto di vista, che non deve stare per forza di cose puntato da una sola parte. Basta guardarlo con l'obiettivo puntato correttamente. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Valdarno e Arezzo. Rallentamenti per temporali tra Valdichiana e Fabro in entrambe le direzioni. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

chained to a passing cloud, I chained to the sky.

song. But of what we said only flashes. A lot of sirens going.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Valdarno e Arezzo. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio della ThyssenKrupp. Infortuni sul lavoro e le malattie professionali costano all'economia globale circa 3.050 miliardi di euro all'anno, quasi il 4% del PIL mondiale. Secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, i costi nell'Unione Europea ammontano a circa 476 miliardi di euro l'anno, circa il 3,3% del PIL europeo. Nel nostro paese il costo sociale annuo stimato è di circa 104 miliardi di euro, oltre il 6% del PIL nazionale. Quando sento che la sicurezza sul lavoro viene derubricato ad un costo o addirittura un lusso che non possiamo permetterci, vorrei far notare che i costi che ho appena elencato superano senza rischio di smentita il teorema che la sicurezza non possa essere un investimento. A volte è necessario ricevere un metaforico pugno nello stomaco per ridestarsi e fornire risposte che diano soddisfazione alle domande. La sicurezza sul lavoro è un investimento vero e proprio. Chi fa impresa, la politica, tutti i protagonisti del sistema lavoro dovrebbero fare loro questa certezza. Al di là dei meri costi, vi è poi tutta la parte emotiva, intima, esistenziale che vivono i familiari di chi muore lavorando. Questa non ha un costo. Il valore di quel dolore è inestimabile, ma non può essere derubricato. È necessario, in un mondo del lavoro in continua evoluzione, riprendere il corretto punto di vista, che non deve stare per forza di cose puntato da una sola parte. Basta guardarlo con l'obiettivo puntato correttamente. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano, lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
2: L'economia.
3: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a 97 dollari al barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato perplessità su un altro tema, la costruzione del ponte sullo stretto e le relative aspettative di introiti. Intanto spuntano 12 milioni già da restituire all'Unione Europea, mentre la società Stretto di Messina respinge le accuse sull'alto numero di dirigenti a libro paga. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Altri dubbi sul ponte sullo stretto, l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazioni sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto, anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7 secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12 milioni e 300 mila euro da restituire all'Unione Europea a causa, a quanto pare, di ritardi nella progettazione.
3: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso, LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione, per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

Right now.

WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: What's Up? Ultime uscite su Nova Radio.
1: Questo è Kentu, Cabiria Record.

sensazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
2: L'economia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato perplessità su un altro tema: la costruzione del ponte sullo stretto e le relative aspettative ed introiti. Intanto spuntano 12 milioni già da restituire all'Unione Europea, mentre la società Stretto di Messina respinge le accuse sull'alto numero di dirigenti a libro paga. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Altri dubbi sul ponte sullo stretto, l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazioni sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto, anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7 secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12 milioni e 300 mila euro da restituire all'Unione Europea a causa, a quanto pare, di ritardi nella progettazione.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.

0: anche l'autista che non concorre. Oi oi oi oi oi oi.
1: Lasciami al sole. Oi, oh, scusa, scusa, io.

state ascoltando Base Luna chiama Terra, la vostra radiostazione lunare preferita.

Continuiamo, amiche e amici, a surfare anche qua su PsyCover, la rubrica musicale di Baseluna Chiama Terra. Il brano che vi presentiamo è famosissimo e innumerevoli sono le versioni rifatte nel corso degli anni. Proviamo a mantenere il mood di stasera ed arriviamo in una spiaggia soleggiata al confine con il Messico, dove l'atmosfera surf si unisce a quella da B-movie anni 60.

questa è la personale versione di Personal Jesus dei Los Bandidos. E voi siete distesi sulla sabbia calda della spiaggia deserta di Baseluna Chiamaterra. Una cerveza, por favor, hombre.

but no confusion, no disturbance rule. Do they occasion